0: Tutto un maestro, sì. Faccio il corpo tuyo, cucco en un brazo.
1: Hola.